0: vanno a loro spiegamo chi può spare sulle terre con quelli e chi ne furono ma ne si rompe e tu
1: non
0: puoi e tu
1: sarai un scenario
2: ça sert à rien, ça sert à l'heure. Ça coule par les...

solo a scoprir se di inganno in quest'ermo ed a noi novello suolo. Ma ancora alcun non veggio